0: che chi picchia più forte ma chi incassa è colpi meglio. Ehi hey bro, nella vita mani sporche ma coscienza pulita fino alla morte finché son sveglio.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi. Nei